sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto.

0: c'è il saggio. I fumetti sono tornati. Ascoltiamo radio animati.
1: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Finito, è sparito e non ha neanche detto il titolo.
3: Quanto tempo è che sei andata via?
2: Buonasera Olmo.

0: ragazze.
1: Cinque giorni al mese noi ragazze non sappiamo affatto addosso, solo asciutto il pulito. Beh, è uno di quei giorni.
2: Aia.
1: Non si va, lo facciamo lo stesso.
2: Aia.
3: Magari ti chiamo.
2: Meglio.
3: Non vuole più.
4: Come si?
3: Ormai è in bizzarrita.
4: Beh, ci tiene.
3: Ti senti in ordine. Non si senti in ordine.
2: È vero, non si sente in ordine.
3: Non ti senti in ordine.
4: Come scappa?
2: Ma come cosa vuoi?
1: Facciamo, ci spaghi, e poi facciamo.
3: Ma cosa vengo a fare?
1: Noi.
3: È in bizzarrita.
4: Non la fermi
3: ti
4: più.
3: Ti senti in ordine.
1: Sta
3: scappando. È un inquinale.
1: Vabbè. Se lo faccio, vedo io.
3: Non ti senti in ordine.
1: Ascolta cosa ti dico.
3: Non ti senti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice tu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: A Radio Animati sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

felini, rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

Fermati e guardami per un attimo. Non fare nulla, ascolta solo il battito del tuo cuore. Amo il furto. Un vizio squisitamente speciale, più elegante del vandalismo e più complesso delle semplici rapine. Una miscela di segreto, crimine, reato e paura. Come Heathcliff, sono dominata da una passione che mi divora. Rubare è il più carnale dei piaceri per il quale rischierei la mia vita. Una sensuale prigione dalla quale non c'è via d'uscita. Ma perché sono così? Chi può saperlo? Chi è lo schiavo? Chi il padrone? La dea bendata veglierà ancora su di me o mi abbandonerà? L'enfasi di un furto mi permette di dimenticare tutto e al tempo stesso di ricordarlo con distacco. Corri senza parlare. Fermati e nasconditi. Quando mi troverai, non avere esitazioni. Uccidimi, salvami. Adesso, ragazzo mio, non c'è più niente da rubare per te. Sei stato un guscio vuoto per troppo tempo, proprio come me. Allora, se vuoi, prestami la tua attenzione, fermati per un attimo, guardami. Non fare nulla, ascolta soltanto il battito.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola scopro che il titolo dell'anime non è là sui monti con Annette, ma sui monti con Annette. Che fine ha fatto il là?
3: Era nella sigla.
4: Era nella sigla.
3: Era il titolo sigla. Della sigla.
4: Comunque avrete capito che stiamo parlando di là sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Che in originale si può tradurre come Storia delle Alpi, la mia Annette.
5: Storia delle Alpi fa pensare ad una roba tipo geologica.
4: No, è la storia di Annette. Non generalizziamo. Una serie animata giapponese in 48 episodi, prodotta dalla Nippon Animation, ovviamente, che fa parte del World Masterpiece Theater, perché noi siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater. Non è che siamo qui a parlare di Alpi.
5: Siamo
4: Alberto Angela noi.
5: E come nei migliori anime del World Masterpiece Theater, il contatore delle vittime va su, perché come inizia la storia?
3: Subito con una tragedia.
4: Comunque non mi avete fatto dire i dati del cartone, che un po' mi sono offesa, che è stato trasmesso in Giappone dal 9 gennaio al 25 dicembre 83 e in Italia nell'85. Okay. Scusate se esisto anch'io.
5: Prego.
4: Comunque partiamo
3: febbraio
4: dai morti.
3: 85.
5: Partiamo con il conteggio dei morti.
3: Perché c'è stata una tragedia sulle Alpi Svizzere, dove appunto la nostra Annette, 7 anni, sua madre muore subito, dando alla luce il fratello.
4: Prime puntate.
3: Subito. Lei...
4: Ma con Heidi si conoscevano secondo te?
3: No, c'era delle gelosie secondo me.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
5: No, direi
3: perché,
5: di no.
3: Obiettivamente...
4: No, tipo, mi immagino che si rubavano le case.
3: No.
4: Questa capra è mia,
3: no. Lei cresce passa la sua infanzia con l'amico Lucien,
4: le capre,
3: le mucche, tutti gli animali della fattoria. Però succede subito un diverbio, perché lui non è stato invitato al compleanno di Annette e quindi se la rifà sul piccolo Danny, lo scaraventa subito da un dirupo.
4: Ma perché non l'ha invitato al suo compleanno? Era il suo migliore amico. Ma che persona.
5: Ma giustamente, allora
3: Avranno litigato sicuramente.
5: Cioè, non mi inviti, sono il tuo migliore amico e non mi inviti al compleanno. È giusto che io scaraventi tuo fratello giù da un dirupo. Cioè,
4: è
5: proprio
4: che lo scaraventa.
5: Automatico.
3: È stato morso da Klaus l'ermellino. Quindi lui
4: fa,
3: ha fatto
4: Sparta,
3: così
4: e lancia il fratello.
3: Ha lanciato prima l'ermellino.
5: Io mi ricordo proprio un calcio diretto nel petto di Dani, che vola giù tipo no,
3: il fratello poi è volato dietro all'ermellino. Quindi insomma,
4: quindi non è colpa di Lucien, ma di Dani che vola dietro l'ermellino.
3: Boh, anche qui abbiamo un padre ingegnoso che tramite una fune riesce ad arrivare in fondo al burrone a recuperare il figlio, che sembra morto ma in realtà resta zoppo.
4: Scusa, ma c'hanno 2 chilometri. Cioè, chiamatelo il nonno fisioterapista. Ma di Heidi è lì.
3: Si vede non era disponibile, perché lui faceva anche il lavoro nell'ospedale.
4: Aveva una lunga lista da
3: sì.
5: Esatto.
4: Ah, la sanità
5: questa
4: pubblica.
5: Sanità pubblica veramente, anche in Svizzera, anche nelle Alpi Svizzere, questa sanità proprio non c'è verso di farsi curare. Tommaso, non ridere, questa è una puntata di denuncia
4: sociale.
5: Cioè, facciamo,
4: c'è qualcuno ci sta ascoltando dalla Svizzera,
5: saluti agli amici svizzeri.
3: Saluti. Ciao. Veramente.
5: Quindi Annette si trasforma in Lady Vendetta.
3: Diventa Lady Vendetta,
4: una vipera proprio,
3: perché la vita di Lucien diventa un incubo in questo momento.
4: Povera creatura.
3: Cercherà di distruggere la vita di Lucien in ogni modo possibile e immaginabile.
4: È proprio una personcina a modo, Annette.
3: Lui cercherà di fare questa scultura, questo bel cavallo.
5: Già, il cavallo.
3: Che lui lo lascia praticamente sul ciglio della terrazza e lei, spinta proprio dall'odio, getta.
4: Ma lei si sente lei proprio.
3: Questa statua giù dalla terrazza e si romperà. Lei ovviamente, io non ho fatto niente, non sono stata io.
4: Ma veramente?
3: Insomma, lo farà penare questo Lucien, che poi si rifugierà nella foresta dal vecchio della foresta.
4: Dal vecchio dell'Alpe.
3: Che poi è il padre.
5: Attenzione.
4: Attenzione.
3: Del dottore che guarirà Danny.
4: Ma tu pensa.
3: E da qui, quando Lucien sta per morire nella tempesta di neve per andare a contattare il figlio di questo signore, lì Annette capisce, insomma, ma
4: forse
3: che
4: un po' esagerato. Forse.
3: E allora tornano a essere buoni amici. Dalla e la storia termina con il diploma della scuola elementare dei ragazzini, insomma. E Danny che è tornato a camminare,
4: essere sempre fastidioso come nella prima puntata.
5: Esatto,
3: sì.
4: Ma parliamo della sigla.
5: La sigla, che ovviamente è stata scritta da lei,
7: Alessandra Valeri Manera,
5: su musica di Giordano Bruno Martelli, è incisa nel Fivelandia 2 del 1984 e indovinate da chi è cantata?
8: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Esatto, quindi ci ascoltiamo La Virgola sui Monti, bravo, con Annette.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

0: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

0: サムライソードアーティスカムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。
1: Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e mi sono ritrovata nel 1983. È reale o è nella mia mente? Quello che so è che dovrò risolvere il mistero che c'è dietro a tutto questo per tornare a casa. Perché il mio tempo sta per scadere.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice fu.

0: di te. Tiè.
1: Cicciottella ha esagerato, si è mangiata le

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta.

A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni Ottanta del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dorr, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jarreau, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Vanna Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

0: il buongiorno di Radio Animati.
1: Super Gulp! Super Gulp! Super Gulp!

0: Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7, 6,

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: E mi fermo a pensare alla sensazione che sa dare.
2: Sai, sono contenta che vivi qui con noi.
3: Ah, grazie.
1: Uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare.
4: Chi è che rompe, prego?
1: C'è

0: Mi chiamo Roberto Bussenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugana e voglio gang a Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.
2: Sweet!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: ricevuto.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice pure!

il bar di Enzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza, c'è sta il cartello, va a affidare, sono buoni tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando una crema è così fresca,
2: che buona, Danette,
1: e così ricca di crema di latte, tutti si alzano per Danette. Se ne vogliono ancora, non ditevi no. Crema fresca Danette con crema di latte. Buona, sana.
2: Viva!

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: ora manchi. Basta.
4: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
5: Il Nord non dimentica.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: La luce.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca?
5: La
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto? Di testa? No, al balzo! Al balzo!
6: Io so chi sei, e sì.

0: Era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

you. I'll get all of you if it's the last thing I ever...

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: in confidenza. Il mondo si è impegnato. In apparenza è tutto migliorato. Ma l'impazienza lo rende complicato.
1: Esagerato, esagerato.
0: In confidenza è un caos giornaliero. È in evidenza chi non è sincero. La coerenza è calcolata zero.

0: Americo di Cable Jungle, un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Plastic Man è molleggiato, allungabile, sa anche volare e rimbalzare, si trasforma in qualsiasi cosa. Guardate ragazzi, sa anche ballare. In ogni episodio Plastic Man affronta i criminali più pericolosi del mondo. Avventura, divertimento, suspense con Plastic Man e con la bellissima Penny e con lo sfortunato Hula Hula. Il divertimento è assicurato per tutti con le avventure di Plastic Man.
2: Godetevi lo spettacolo, ragazzi!
1: Ed ecco a voi Plastic Man!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo

Una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

e Groovy Kind of Love di Phil Collins a radi animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

grande Phil Collins con Two Hearts dal film Buster, ne parliamo oggi in Chuck si canta su Radio Animati. Sia Two Hearts che Groovy Kind of Love raggiunsero la prima posizione nella classifica Billboard e furono ai primi posti della Hit Parade anche in Italia. Loco in Acapulco è un altro brano che Collins coscrisse e produsse per i Four Tops e in cui suonò la batteria. Two Hearts ebbe una nomination ai premi Oscar del 1989 nella categoria miglior canzone, venendo però battuta da Let the River Run di Carly Simon. Vinse invece Grammy Awards nella categoria miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonia Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

0: Adieu, gavarde.
1: That's what I said. Quel giocattolo!
0: Un corbezzoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Coco Codrillo sta giù ad aspettarsi il capitano caschi.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmar? Pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mar. A voi la scelta io do.
2: A voi la scelta io do. Yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho. A voi dovrebbe piacere la vita del vivo schier.

0: Fermiamo!
1: Figliolo! Non avete un minimo di coscienza!
2: Salve a tutti, un saluto da Tatiana Dessi
3: e da Peppa Pig a tutti gli amici di Radio Animati!

0: Di Tommaso,
1: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
1: con i baffetti. Oh. C'hai i baffetti
2: con un bel paio di qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
0: di Magnum PI. Discreto anche lui, eh?
1: Anche lui, troppi baffi per i miei gusti.
0: Ma
1: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
2: Vabbè, ma era vestito alla hawaiana.
0: Sì, sì.
1: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non
0: però
1: c'era
0: in quegli anni lì
1: mi andava,
0: non stonava.
1: Mi andava. Mm. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
2: Come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
2: Esatto.
1: Di dici, cosa? Tu che c'eri? Dici.
2: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni, ma di cosa parla Tommaso Magnum PI?
0: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
2: Ammazza, era nobile.
0: È un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato che vive alla Hawaii.
1: Una casetta proprio piccola piccola.
0: Un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Magnum, risiede nella lussuosa tenuta di Robbins Next.
1: Mi piaceva tantissimo la casa. Lui no, ma la casa.
2: La casa era bella.
1: E la macchina.
0: No, ma era discreto anche lui. Di proprietà del misterioso scrittore Robin Masters, in cambio dei suoi servizi come responsabile della sicurezza.
1: Lui lavorava lì.
2: Eh sì.
0: E ha degli amici.
1: Beato
0: l'ex
1: lui.
0: Pilota di elicotteri TC e l'ex marine Rick. Magnum risolve casi complessi affrontando criminali e vivendo avventure pericolose, il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS,
1: diciamo la prima macchina
0: questa
1: che
0: era rossa.
2: Questa era rossa, era bellissima,
1: la macchina
2: decappottabile,
1: era
2: meravigliosa.
0: E si scontra amichevolmente, io questa cosa a capirla, con Jonathan Higgins,
1: il
2: signor Higgins, il maggiordomo della tenuta,
1: un uomo tutto di
0: ma
1: un
0: andavano
1: pezzo.
0: D'accordo loro?
2: No, sì, ovviamente erano amici, ma
0: litigate
2: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
1: Lui mi ricordava, anzi al contrario, dopo Niles della Tata.
2: È
1: lo
2: vero.
1: Stile un po' british,
2: il maggiordomo british,
0: vero,
2: esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
1: dimenticabile.
2: Ma, insomma, assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
1: No, va detto così. Michelangelo!
2: Esatto.
1: Dobbiamo metterlo tra le voci. Michelangelo!
2: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post insieme a Peter Carpenter. Ci ascoltiamo. Magnum PI.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

della guardia di Sua Maestà, la Regina.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: A Radio Animati sono le ore 16:01.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: やねんもん。
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
2: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
3: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
4: Chiara, ciao a tutti.
5: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo sulle strade della California.
4: Che caldo.
5: Ma sempre
4: in sicurezza col casco.
5: Ma sempre in sicurezza con il casco, i guanti. Certo.
4: L'occhiale,
5: certo. E pantaloni aderentissimi.
4: Era sì. Ragazzi, fine anni 70 andava così.

0: mi andava il pantalone stretto.
1: Di cosa stiamo parlando, Tommy?
2: Stiamo parlando di Chips, Due Agenti.
1: Ah, certo.
0: Serie trasmessa per la prima volta in Italia nell'81 sulle TV locali. E poi riproposta.
2: Sì,
0: ricordo anche una mattina di qualche mese.
2: No, no, tuttora.
0: Ancora?
2: Sì. Se non è su Italia 1, sarà su qualche altra rete Mediaset, ma è...
0: C'è.
1: Tuttora ritrasmessa.
2: Sì, sì, tuttora, assolutamente.
0: Un evergreen.
2: Tutto ciò segue le avventure di due agenti della California Highway Patrol, Jonathan John Baker e Francis Ponch Ponciarello. Mentre pattugliano le autostrade di Los Angeles in motocicletta. Ogni episodio presenta una combinazione di azione, dramma e momenti comici, con i due protagonisti impegnati a risolvere crimini, gestire incendi stradali, affrontare
0: incidenti,
2: no? Ma anche gli incendi, c'è tanto
1: ci sono anche gli incidenti,
2: e affrontare situazioni quotidiane, il tutto mantenendo un forte legame di amicizia e collaborazione.
0: Io ricordo tante risate, ma anche sulle spalle.
1: In realtà, anche qua, grandissimi incidenti, macchine che volavano, addirittura sono state utilizzate autostrade di Los Angeles appena costruite, non ancora aperte al pubblico, per le riprese delle scene d'azione, perché uno si diceva, ma cioè, tutti questi inseguimenti, queste sparatorie. L'altra mattina insieme a Leonardo abbiamo visto una puntata in cui c'era Bonciarello che, no, scusami, l'altro, John Baker, che inseguiva a cavallo una macchina decappottabile dove un tizio sparava dei raggi laser palesemente disegnati sulla pellicola. Meraviglioso. Però ecco, uno diceva, come fanno a fare queste cose qua in mezzo alla gente, interrompi il traffico? Lo facevano spesso e volentieri con strade appena costruite. Altra cosa assurda, Eric Estrada, Ponciarello, non sapeva guidare una motocicletta.
0: Ma come?
1: E quindi ha dovuto fare un corso intensivo di 8 settimane per imparare a guidare la moto.
0: Ma potevano prendere un attore se aveva già guidato.
1: Ma ogni tanto però si vede che ci sono le controfigure sulle moto. Quando lo inquadrano dall'alto si vede benissimo
2: che non è lui.
1: Che non sono né lui né l'altro, ecco.
2: Ponciarello ha fatto anche guest star a un episodio della Tata, io lo ricordo benissimo.
0: Sì, lei era matta per loro. E lui al pari, sì. Lei è... Francesca, ne parleremo. Secondo me dobbiamo dedicare 3 o 4 pillole a Tata Francesca. No,
1: non esagererei, ecco. Allora, di quale sigla stiamo parlando? Perché esistono due sigle dei Chips. Noi ascoltiamo quella della seconda stagione con il riarrangiamento di Alan Silvestri.
0: E vabbè, ha detto niente.
1: Alan Silvestri, Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Castaway, Avengers Infinity Wars e Avengers Endgame. Cioè, insomma, anche qua stiamo, cioè, ecco, di fronte ad un dio delle colonne sonore. Quindi andiamo ad ascoltarci la iconica sigla dei Chips.

cacao meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Come prima colazione?
2: Come prima, ovo maltina,
3: malto, latte, uova.
4: Sì, ma ora c'è anche cioccolato svizzero.
1: Ovo maltina, gusto ricco di bontà, ricco di sostanza.
4: Malto, latte, uova.
2: Sì, ma ora c'è anche il cioccolato svizzero.
1: Dolce. Come prima colazione.
2: Come prima, ovo maltina.
1: Gusto ricco di mattina.
5: Radio Animati, premiata sigla.

Ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Ehi, numero due, my brother, ti vedo very nice oggi. Sei vestito cool, ma anche tu hai un appuntamento con una girl?
1: Sì, Tatsukichi, in effetti starei aspettando qualcuno, ma ancora non si vede.
0: Magari se sapesse che ci sono io, volerebbe qui come se fosse un jet.
1: Ah sì? Se fossi in te non ne sarei così sicuro.
2: Ah, siete qui, ragazzi? Beh, puntuali. La Gal Suprema Ranko Tobuki è arrivata.
0: Eh?
2: Ma che fate lì impalati? Siamo qui per cantare. È la prima regola di una Gal.

Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1969, il modello australiano George Lazenby diventa il nuovo 007 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Louis Armstrong canta We Have All the Time in the World.

Siete su Radio Animati e questo era Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, da agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Vogliamo invece nel 2012 e Daniel Craig interpreta Skyfall, la voce di Adele a

Adele con Skyfall, film della saga di James Bond del 2012 che chiude questo appuntamento con Chuck si canta. Vi aspetto con i vostri suggerimenti alla mail gianluca@radioanimati.it per cantare insieme la prossima colonna sonora.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Cartone Cinema.
1: Cominciano i bei, se fai l'adulto farai furor, puoi guadagnar senza faticar, ai di delle no, scarozzerai la no, la vita.

0: sacco, una fanfara.
1: Poi dite la da e quel che fa per me.
2: Whisky, cognac e legato in frazione, all'occhio te ne vai bel bel.
0: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
2: Senza badar tu potrai ordinarmi
0: un momento! Pinocchio!
2: Di delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai
0: Pinocchio!
2: Di delle do, scaruzzerai la do, la vita.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Whitney, regina dello schermo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Uno sguardo dal cielo, film del 1996 interpretato da Whitney Houston e Denzel Washington e diretto da Penny Marshall, la lover della serie Happy Days, Laverne Shipley. È un brillante remake del film La moglie del vescovo del 1947, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan, e narra le vicende del pastore protestante Harry Biggs in difficoltà. La sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Giulia in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley, un angelo inviato dall'alto per aiutarlo. C'è il rischio che la moglie del prelato si innamori dell'angelo, ma tutto poi va a posto, compresa la neutralizzazione del perfido speculatore edilizio. La colonna sonora è composta da 15 brani originali, cantati da Whitney Houston e scritti da grandi autori come Annie Lennox, Diane Warren, Babyface e Kirk Franklin. Moltissime le canzoni gospel eseguite da Whitney alla perfezione. La colonna sonora raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in America e in quella inglese, in Italia ricevette il disco d'oro, nel mondo conquistò 6 dischi di platino. Vennero estratti 3 singoli di successo, I Believe in You and Me, My Heart is Calling e Step by Step. Well,

0: Siete su Radio Animati e questa è Step by Step dalla voce di Whitney Houston, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior colonna sonora. E per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto, ma restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo con altre colonne sonore.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.

0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Il trailer di Seth sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La grappa Bocchino la trovi sempre più in alto!

La gramma Bocchino la trovi sempre più in alto. Concludendo, grappa Bocchino, sigillo nero.

Grazie alle altre scimmie mi somiglia però in peggio. Ora questo qui lo fermo, gonfio i muscoli potenti, gli farò vedere i denti e lui sotto la farà. Gettando la banana lo fermò nella savana e battendo i pugni gli gridò.

0: A Radio Animati sono le ore 22 e un minuto.
1: Che fine ha fatto Carmen Sandiego?
2: Yeah!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema da Oscar. Ben trovati da Gianluca. La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità, è un grandissimo capolavoro del cinema. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre ad altri numerosi premi. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali come la discriminazione verso i diversi, la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'AIDS, la violenza nella famiglia ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni. Sublime l'interpretazione degli attori principali. Con Tom Hanks, premiato con il suo secondo Oscar consecutivo dopo Philadelphia, vanno ricordati Gary Sinise per il tenente Dan e Michael T. Williamson per Bubba. La colonna sonora comprende 34 canzoni, nel film ce ne sono ulteriori 17 che non sono state pubblicate nella raccolta. Tra le tante abbiamo scelto Aretha Franklin con Respect.

0: Respect su Radio Animati, a Chuck si canta. Non solo Aretha Franklin nella colonna sonora di Forrest Gump, ma tanti altri artisti con i loro grandi successi a cavallo dagli anni 50 e 70, come Elvis Presley, Wilson Pickett, John Baez, Bob Dylan, The Beach Boys, Mamas and Papas, Simon & Garfunkel, Jackson Brown, Fleetwood Mac e tanti altri ancora. Forrest Gump fu prodotto con un budget di 55 milioni di dollari, incassandone addirittura 677 in tutto il mondo, di cui 13 in Italia. Nel film sono numerose le frasi pronunciate dal protagonista e divenute celebri. Fra tutte si ricorda:
1: mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che è stata scelta dall'American Film Institute come la numero 40 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione americana. In questo appuntamento di Chuck si canta abbiamo parlato di Forrest Gump. Se volete scoprire altre fantastiche colonne sonore, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo presto con altre sorprese.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao Martina.
2: Ciao.
1: Ti piace la danza?
2: Sì, è la mia vita.
1: Sei golosa?
2: Sì. Sì.
1: Conosci questo snack?
2: Ma certo, è Duplo nocciolato leggero. È l'unico che mangio, perché non mi appesantisce. È buono e mi lascia leggera, in forma.
1: Duplo nocciolato leggero.
3: Togliti la voglia, resta sempre in forma.
1: Duplo Ferrero.
2: Ma tu, non l'hai mai mangiato?

stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si ispira a Broadway. Ben trovati da Gianluca. È il 2008 quando nelle sale di tutto il mondo esce Mamma Mia, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia. Tra le star del film, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård e Amanda Seyfried. Sophie è una ragazza di 20 anni che vive in Grecia, dove gestisce un hotel con la madre donna. La giovane non ha mai conosciuto il padre e ora che si sta per sposare sogna che sia lui ad accompagnarla all'altare. Quando trova il diario della madre in cui aveva scritto di aver avuto una relazione con tre uomini diversi proprio nel periodo del probabile concepimento della figlia, decide di mandare l'invito al suo matrimonio a tutti e tre senza dirlo a nessuno. Alla vigilia del matrimonio arrivano le migliori amiche di Donna, con le quali da giovane formava il gruppo musicale Donna and the Dynamos, oltre ai possibili padri, l'architetto Sam, il banchiere Harry e lo scrittore di viaggi Bill. Sophie da una parte è eccitatissima che ci siano tutti, dall'altra è spaventata e preoccupata per la reazione della madre. Così confessa loro che è stata lei a inviare le partecipazioni e gli chiede di nascondersi con la scusa di voler fare una sorpresa a Donna.

Mamma Mia è il musical che ha incassato di più nella storia del cinema, guadagnando più di 600 milioni di dollari nel mondo. Pensate che Pierce Brosnan ha firmato il contratto per il film senza leggere il copione, dichiarando che avrebbe firmato qualsiasi cosa riguardasse Meryl Streep. A 10 anni dall'uscita del primo film è stato prodotto il sequel, Mamma Mia ci risiamo. A riconfermato cast precedente si aggiungono altre star che interpretano i personaggi principali da giovani insieme a Cher ed Andy Garcia. A Chuck si canta abbiamo parlato di Mamma Mia e del suo grande successo al cinema. Ma se volete ascoltare altre colonne sonore, restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo.

avventure di Tintin di Hergé. Obiettivo lume. Sabotaggio. Gli amici di Tintin stanno per essere abbandonati sulla luna. Non mancate di vedere Prigionieri nello spazio, il prossimo episodio delle avventure di

carro in una notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto, parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi bicchieri.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.